0: sento.
1: Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino